Ricominci adesso nella radio Misade 107.3 FM e il programma Avanti ancora Italian. Far mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frottole e la musica italiana. Dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Italian. Radio Misade 107.3.

0: Buonasera, buonasera, gente buona, che andrio a aspettare là. Mi cato mezzo promosi di ascoltare che la ciacola del sabato sera qua della Radio Amizade, che la trasmette da David Canabarro per il Brasile e il mondo. Allora chi che vuole ascoltare, che se tante maniere, sempre diciamo tutte le sere di sabato. Ma noi facciamo questione che ascolte, che accompagna il programma, che aiuta. Ma chi vuole ascoltare, che se della radio qua intorno, né, di un 100 km intorno qua di onde facciamo il programma, dà per ascoltare la radio. Ma che se in maniera della internet, in cui qualche posto del mondo dà per ascoltare. E anche del Facebook, né, che l'aiuta tanto. Ma di una maniera o dell'altra, noi siamo promossi anche di avere altri che ascolta. E noi proviamo a far pulito qua. Ci sono tanti della nostra turma che va a pescare, quegli altri va a arare, quegli altri va a piantare, quegli altri cata su. E mi, no, mi resto qua, né, per pareggiare il lavoro del sabato sera, né, qua della radio, perché il saia mai o meno bom, e che la gente che si andrà a ascoltare che piace. Ma non ci potremmo fare come un programma culturale della cultura dei nostri italiani, della gente italiana, come parliamo anche la lingua, e allora mostrare come chi viveva, come chi fa le sue riunioni, il suo filò della sera, e come che i viveva, i si organizzava delle società della maniera ben, noi parliamo sempre qua che onde che era una comuna, una cappella, una società che i fea italiani là in Corea mia, soldati, non correa mia la polizia, non correa niente, che lui e qui che indea un poco fuori di piombo con gli altri che tira a recce, così è una cultura, e la cultura è la maniera de che la gente vive, né? E altre cose, né, che fa in società, e qua è il nostro mondo chiamato terra, né? E la gente tutta che ha intelligenza, la gente umana, e vive, nessuno meno so della storia della umanità, mi non ho mai sentito dire che un le vivesto lui solo, sempre come un che occorre un altro per vivere in società. Il mondo l'è così proprio, né? E scomicia quando un casal si une, né? E fa scomincia la sua famiglia, e lì viene i fiori e fa quella maniera, e ma lui sui le fatica di vivere se le mia vivere della società con altra gente, per truccare l'idea, per lavorare un insegnare a quell'altro. Ma allora buonasera a tutti, stai qua fin le 9 con altri, che noi altri restiamo contenti, né, Armando?
1: Ecco, cosita, bella parola, bella. Dico anche a me, buonasera, buonasera a tutti quei che ascoltano, quei che guardano avanti qua, quei che ascoltano la radio, quei che guardano avanti qua, quel mestieretto, quella macchinetta qua, il telefono che dice, no? E fin le 9 noi restiamo qua per fare il programma insieme con altri.
2: Sì, lo dico anche a me, buonanotte a tutti, grazie a Dio un'altra volta siamo tornati in Rio, qua, a fare questo programma, e fino alle 9 siamo qua a fare compagnia ad altri.
3: Buonasera, dico anche a me, e come che hai detto Giacondo, le ingrenaggi,
0: è così,
3: le come te na obra, che c'è, come che c'è il carpintero, che c'è il pedrero, bisogna che c'è il servente, Veo que es el ingeniero.
0: Ingeniero.
3: Ingeniero le racconto, ¿no?
0: Com'è?
3: Servinti
0: di qua. Com'è che ti siano?
1: Il paron che paga la volta.
3: È qui che fa pagamento.
0: Una volta diceva, qui che fa a Malta.
3: Così.
0: Sapeva cosa che è la Malta?
3: Sì.
0: Che fa su casa, un fa la Malta.
3: Così. Ma fammi invito che stia qua con altri fini e nove per fare un altro filone questa sera.
4: No, buonasera a tutti quanti. E così te fermo cada uno la sua parte, no?
3: Sì.
4: Mi dice che qualche è il mattone più importante della obra. Tutti loro, perché cada uno è il suo posto. E da volte quel che fa di più forza le sconto.
3: Le sconto.
4: Sotterra.
3: Vedi anche qui.
4: E allora mia, quel davanti, anche quel da Drio, quel da Banno, quel da Storo, sotto. Tutti al suo postezinho là.
3: Al suo posto.
4: Se ti tira via un già.
3: Mi qua se non so mica vuoi pescare.
0: Sì.
3: Già quando va là di la baraglia non mi pescare.
0: Ma.
3: E allora, capi tu mi che fa anche loro.
4: Sì, sì.
0: Sai che l'alle è buon di pescare, ma chi qualche rende 5 minuti là che ti metti l'amo, ti ciappi qualche pesce.
3: Ma io sono pescaduri anche.
0: Ma amico, una pratica di pescare che sta loco. Tempo in Dio siamo andati a pescare, mi distante un metro di quell'altro, cada poco un. E te me l'amo e diciamo via. E allora mi goccia fa il sasso con l'altro della sala.
3: Mignocca me da stragano.
0: Mignocca. Ma neanche l'era con mignocca, l'era con le balette.
4: Ma nel dire se non sono migua. Tanti dicevano che c'è sempre qualcosa, c'è con l'altro.
3: Sì. Se non sono mi.
4: Se non sono mi qua.
0: Se non so.
3: Invece non va.
4: Come quel

0: Ministério do Comércio de Cereais, sim, quando fica na Baro, Militar no Casca, André da Rocha e Protásio Alves. E anche la GIG presentes, 400 Canabaro, a farmácia mais econômica ali davanti al posto de saúde. Il posto 35, qua è l'avenida da Vicanabaro, sì, in banco Sicredi, l'appoggio culturale della Segreteria di Educazione e Cultura da Vicanabaro e anche il mercato Famiglia. Sto conosco tutti. E chi che vuole aiutare a fare il programma bisogna che leghi anche del 3351 1277 o del zap zap 984352490 o mandare cadetti lì del Facebook, che lui funziona anche lui, di volte se strabuca un pochettino va meglio in ramengo che è con l'altro, ma vai pian pianino, ma per sotto dimmi che è un gioco della Coppa del Mondo stasera?
1: Sì,
0: queste ore qua?
1: È al terzo e quarto.
2: Ma che giocare?
1: No, io si devo giocare ancora.
2: Scomincia
1: alle 6.
2: Era 5?
1: E 6 che scomincia.
0: Ma infin?
3: No, infin, si andrà a giocare.
0: Chi gioca l'ori, chi corre dritto l'ori, avete quello. Non siamo qua ben sentati.
2: E guadagna bene per fare quel lavoro lì.
0: Signor? Che guadagna da onde, Armando?
2: Dico così, te ne? Un salarino?
0: Là, le mie un guadagno, le una lotteria. Massa, mi dico chi guadagna massa.
2: Mi paga massa.
0: Per quella che
3: anche
0: è il problema. Quando noi che giochiamo per la camisa, per il paese proprio, allora era un'altra storia, no?
3: Sì, sì.
0: La Salete Pasini che mandava una cioccoletta lì, una frottola, dopo mi la ledo qua, per non ti traduzire in italiano. Un poco grazie, Salete, là de passo fondo, ciò. Il Darcy Battistello, ascolto del programma. Sì. Cosetta, dopo che ne causi dei pescatori, e di altri tanti.
3: Ah, sì, sì.
2: Pescatori ne viene nessuno qua.
0: Dopo va a dire quanti pesca c'è qua, quanti chili.
3: Il complimento del pesce.
0: Come quella volta che ti c'è un pesce solo il litrato che da 2 kg.
3: 2 kg, pare che io ci passavo.
1: Come quello che non tira fuori il pesce del rio, che era mia può tirare fuori e mettere un stero menalo con una spia. E era una curva del rio fino a indressare il rio.
3: E lo gasto sì, uno dei due.
1: La curva è arrivata a curva, va a indressare il rio.
3: Guarda qua che mi recadi.
0: Ecco.
3: E se Luis della Vecchia, buonasera, un stricone a tutti, Valchi San Giondo sul Santa Catarina. Sempre a Ponte non è.
0: La della regione del riso mi
3: dice. Un naso, Gigi. Iemo la Maria Inés Vidi Parirotto, buonanotte italiani, le ascolto. Grazie Maria, è a tempo che si comunichi a Pin. Qua iemo il Massimo Lovo, buonasera a tutti, il suito strucon da Padova. Italiano che lì, né?
4: Quello è là di Padova, italiano.
3: Tu visto un stregonazzo massimo.
4: Ma gli ha detto che l'era per mandare il caldo settimana passata, né?
3: Un po' dopo mandare io.
4: No, mandare il caldo, che qua era freddo, né?
3: Sì.
4: Ma lui voleva mandare il caldo.
3: Per quattro.
4: Ma l'ha chiesto in stesso, senza mandarlo.
3: Se lo ha mandato,
0: ancora qua. So. Quello è qua il caldo, è anche massa caldo.
4: Ma non so come che è successo qua. Che di repente gas caldale dà la sua temperatura, cosa che non deve accadere. Ma
0: stamattina, ieri sera, stamattina, pareva mese di agosto, il ventania.
3: Guarda qua, che la Letizia Stersing Brondani. Buonanotte a tutti quanti, un abbensuato domingo a tutti, assistendo in Don Pedrito.
0: Giusto.
3: Strucco un naso la frontiera, là, che deve avere tanta piova, non ti mi arrivano a qua.
0: No. Ma la pegnerà.
3: Carlo Edoardo Tesse le ascolta anche lui, strico naso Carlo.
0: È Manigno.
3: È Manigno. Voglia là, me lo conosco per Manigno. Il duca di bocce da San Piero, le è bravo per duca le bocce che l'uomo lì.
0: E dopo italiani vuol mio perde giù.
3: No. Che Monilce di Onilce Trevisan le ascolta anche lui, un stricunasso Balduino Silvestre Armando. Uia là! Grazie Balduino.
2: Mi manca il val là, Birayara.
3: Bailon.
2: Bailon là. Ti.

0: Ituzi, Ituzatei.
1: Sì, sì, Ituzatei del 60 in su.
2: Qui tutti del menor del 70 anni in su.
0: Sì. Lui va insieme, mi fa
2: E voi mandate un circonazzo al compadre Attilio, che un po' sono da là.
3: Là di Attilio?
2: Là che ieri Ivan Nil, che mi ha mandato che non perde un programma, se mi quella dietro. E detto sotto il cuscino e un bicchiere di vino nella banda.
0: Con il Pires?
2: Sempre a punto, e ieri là tenna moda di viola, là un urino e compagnia limitata. Per circunarsi a tutti i valchi.
0: Giusto. Ma c'è un indirizzo qua, la Grasilda Mugnon, la di Casero, también, che ascolta il nostro programma qua.
4: Giusto. E allora siamo becchi passati via metà del mese anche questo. Settimana che viene becchi con l'altro. Settimana che viene becchi
2: con l'altro. Ormai, no, settimana che l'altro, addio.
4: Il giorno del colonia motorista?
2: Giulio, siamo andiamo arrivare all'agosto.
4: Settimana che viene.
2: Agosto, mi pare amiche che mi è ciò in scassella ancora il mese di giulio.
3: Con l'altra settimana.
0: Solo un par di ciodi.
5: Perché di meglio che viene il giorno 25.
4: Sì, il dì del colonia motorista. E qua la festa da parrocchia lì, che è il 16?
5: Il 16,
3: di agosto.
4: Di agosto. Se dice la festa
2: a Molitano il giorno 26 che se ne
0: festa.
2: Un almoço, una messa con processione.
3: Bisogna che la turma il Verdi oggi i prega un poco, né? Se è cose e vuole che cose va bene, né?
4: Sono come parte, quel, sono a pregare come il prete che volta che aveva il cavallo per andare a messa.
2: Sì.
4: Vedete che aveva un cavallo che quando il lusco mi si è pregato il cavallo si indenocchia.
2: E si indenocchia.
4: E ciò che da piove, arriva da su, per lui doveva andare a casa.
2: Madonna.
4: Cioè va dentro e l'acqua viene su, viene su, viene su, che la quarta. Fin qua il prete e il cavallo fuori sulla testa. E lui che diceva, tu si preghi che il prete mi vado per io, sino. Lui diceva, per amor di Dio, ti mi pregare che lui si indenoccia.
2: Si indenoccia, se neghiamo tutti. E una storia del prete lì, anche io, un caro che viene. E ha comprato un pochetto di terra per fare una sciacca. Ma pieno di spinari,
4: ancora, ancora è moda, né?
2: Ieri ha di tutto un po'. E l'uomo gli ha lavorato. E ha fatto una casa, una peschiera, e ha piantato un aranciare, bergamottare, e ha fatto su di tutto. Che padre l'ha là per benedire a casa.
4: Ah sì, fa che conto.
2: Baghito, vocês fizeram un sitio qui molto bonito. Ma vocês che il parroco che ha detto? Ti è Dio, Guito, ti è signore. E tu se tu hai visto quando che era su lucro lo cuideo e tu non mi vedevo cosa che ti vedi.
4: Che bello era
3: quello. Era su spini.
4: Aspettare solo di altri è mia facile, no?
2: Sì.
4: Giusto, andiamo avanti con due sonate e dopo ritorniamo. Ancora amico che pensavo solo stamattina una parola. Mucho.
2: Un mucho.
4: Cos'era un mucho?
2: Demo a mucho.
4: Demo a mucho. Che ne tante cose da parlare.
2: Sì,
4: eh?
2: Sì.
4: Andiamo avanti allora con il gruppo Ricordi la Mariana, dopo Stella de Pietra, così non dà.

0: Eccolo, ritorniamo qua con le becche, le 7:37 minuti, con strucconazzo qua a tutti quanti, che mandiamo un strucon là all'Attilio Busato che fa una telefonata, detto che le là ascolto del programma, ringraziare lo strucon che sta mandando per lui, che manda un strucon a tutti quanti qua. Ecco, grazie a Attilio per essere aiuto sempre del programma. E mi ha contato una frottola del marinetto dopo.
1: Il marinetto Rusciuni.
0: Lui si è ricordato quella del cavallo passare il rio.
1: Sì, sì, sì.
0: Il marinetto soffriva quando era per passare il rio.
1: La pinghiela.
0: Mm-hmm. Ma va bene, andiamo avanti qua col programma, che il tempo il passa, sennò quando che vediamo le becche le 9, no? E stasera che le caldo, provvediamo, vedete con l'altro. Il posto 35 del 1999, quarta avenida da Vicanabaro, valgi tutti quanti da colonia, da città che ho cuore del petrolio. Lighete il 996-3287-42. E anche il Banco Sicredi, che è il banco di colonia e cittadini, infatti vuole fare un sicuro finanziamento o custeio o investimento per le rosse, o sicuro per le macchine, per la casa, per i paviglioni. Detto il Sicredi, lighete il 3355-9204. E anche quelli che mette via un po' di soldetti là con cuore a tanti premi, più di 1 milione di premi in questo anno. E la gente è presente, tutti quanti che occorre mestieri per la vostra casa, per la vostra famiglia, la che ne dei del nonno, per la nonna, tutti i mestieri per la vostra cucina, cama, mesa e bagno, che tra l'altro, e anche tutti i mestieri che occorre per i tosatei o i giovani che va a studio. La con la gente è scelto il telefono 981030333. Battistello Commercio Serie A, squadra Vica Navarro, Moliterno, Casca, Andrea da Roche, Protasio Alves. L'orichi è lì per ben ricevere la vostra safra di formen, soja, miglio e altri, e anche vendita dei prodotti come defensivi agricola, adubi, urea, semenze e così davanti. Assistenza tecnica anche se ti occorre, basta che te lighi il 999-50-1020, parla col Douglas. Farmacia mais economica, farmacia da Sminina, farmacia qua davanti al posto di salute, qua da Vica Navarro, con prezzi buoni e prodotti di qualità. E sempre tutte settimane loro che fanno live presentando prodotti nuovi e lanciamenti. Ora accompagnè la farmacia mais economica via il Facebook, che resta sempre sapendo dei prodotti nuovi e prezzi e promozione. E anche che nell'attenimento 24 ore in aria, che è il 984-485579, e anche con lavoro lì della farmacia popolare. Il mercato famiglia qua da Vica Navarro, tendesto per la famiglia dalla corte, l'antico mercato Agrigiati, sempre a posto e continua dalla stessa maniera, attendendo anche la domenica di mattina e feriati. Valti vuole fare una riserva di carne, che lo cucina per valti, il 981037020, e sempre ti accompagna anche le promozioni che ne li appena entro da porta, che ne prodotti sempre di qualità con promozione. Allora bisogna non perdere mia promozione, che quando Genè, allora vale la pena comprarle, sempre di volte un pochettino di più, un po' manco, se fa le buone compre, così sta? Genè, ora cadi là, ma guida che andiamo a ciacole, frottole o no, De Niro?
1: Madonna, lo incontrerò dopo. Don Cristiano, che è dopo là, con suo compare là, che ti mavare, e a mia donna che ho scoprio che a me vuol bene.
2: Oh, porcaria!
1: Me vuol bene, perché mi tutti i fine settimana, che tu vuoi. Poi volta, vado a bodega, vado qua, vado. E un fine di settimana che sono mi andai. E sono stato là a buttare, e arrivai gente e andai là a porta e a parlare più in pianeta per non disdormire. Guarda, io mi uomo le case ancora. E gli dice, parlare più in pianeta per non disdormire. A me vuole bene, perché no, neanche disdormire non lo vuole.
2: Sotto voce.
3: Poveretto.
0: Era quando, come Nante, quando c'era Chai, che il nonno andava a misdì a fare un sonnetto. Sì. Parlai intorno a casa a far barruto.
1: Va bene.
3: Nasi su.
0: Nasi che non hai dormito. Non vede cosa che tu.
1: Tu parli di dormire.
0: Dimmi, c'è il nonno che dopo deve.
1: Cetti.
0: Ma amor, detto io.
3: Guarda qua la salette Passini. Ha detto bellezza robe. Bellezza robe. Cos nonno?
4: No? Dopo lei di solito cosa ha messo?
3: Tutto di chapeau in cui. Le caldo là per comer. Mangioca con turismo,
2: porca
3: e un bicchiere di vino, caro, è buono anche quello, A Maria Kwakowski ha detto boa noite anche a te Maria. E a Lucy Marie Toffolo ha detto boa noite para vocês, lindo programa. Grazie allora, Lucy Marie.
1: E chiamo qua Celestino di Almeida. Appunto anche un co, la de, come che è?
3: Renascença.
1: Renascença, Paraná. Ma le onde nostre, ne? Un strucco naso, Celestino.
4: Che l'altro di io l'avevo già fatto il face, presso il face a Celestino del Meito. E allora scoprivo che era quel che, quanti parlese, quattro, del sì, programma sì, del Celestino del Meito.
1: Gli ha di stare lì, come una San Piero, per
3: sì, sì.
0: Buonasera, l'Anna Carolo da Ligna Nalin manda una musica per il suo uomo, il Getulio. La bella polenta, perché appunto lì Lorana. Grazie intanto, stai ma insieme.
2: Gli mandiamo a struccare un là a cosa che l'hai visto stamattina qua, Luca Telli. L'era per dirgli che lui è là che ascolta, lui a tornetta.
0: Allo
2: gli ha detto che lui anche gioca quattrilio là qua su tornetta.
1: Ah, le bonga lui.
2: Ma quando lei le sette, gli ha detto il mal, mola là tutto per ascoltare il nostro programma.
1: Nanti per quello si fermiamo anche avanti. Voglio provarlo a vedere che ora sono le bonde.
2: Ma lui gli ha detto che la tormenta là che gioca quattrilio.
1: L'ho visto.
2: Andiamo
1: qua il Juarez Sacaro. Noite, molto gente qui in Cascia, anche qua a Juarez, con giri che scalda su, forse di urtare a mudare il clima.
2: Ho
1: frullato tutte le giacchette stanno quasi, ma da un mese e mezzo senza tiradora, una giacchetta non brucia.
4: L'era meno pesata.
2: Pesata, l'era fredda, la veia ben il tempo.
1: Freddo, c'era solo un poco sole.
2: Sol che la, il cambiamento adesso le mie bon. Tocchi a venire freddo fin là, il fin di agosto, che è l'inverno. Ma
1: vassa verda che a poco fin del mese che si mi è previsione freddo. Che a poco anche agosto che fa piacere che ma natità in settembre, il giorno 7 di settembre, ma là allora se mi è più tanto forte. Né?
2: Ma
4: delle volte
1: avanti qua dote si il basso si ma anche là in cima
4: ma delle volte c'è anche dell'alto
2: ma quando
1: anche fin là un con magnaghi piccoli e ha fatto 2 mesi e mezzo di freddo ma non è tutto verde
4: le cose che mi occupai verde in cuore.
2: Ha dato freddo, ma no, che brina di sapecare tutto.
1: A notte che ha potuto dare una brina grossa, al mattino gli era nuvolato, gli era vento, era davanti in uscita. Il freddo che ha dato, un po' brina grossa.
4: Sta in ottobre, per sapere che me, che giornale del Pakistan sono il 29 ottobre.
1: Sì.
4: È stata una brina che ha finito fuori tutto.
2: Che se viene l'inverno parecchio.
4: Sì.
2: Le fatiche che dopo da che cambia, ne?
1: Ho ascoltato l'altro di un meteorologista, le brasiliano qua, un uomo molto gordo, il nome non mi ricordo neanche più, ma lui e il parla con tutta sabedoria per esempio, ne? E dice che fin 2034 adesso attendesse cada anno un poco più freddo, inverno più rigoroso.
2: Qua per noi
1: è il ciclo da natura che cada 60 anni fa e fa un tombo. E te sai che cosa mi sa pensare, vedi che do ragione a lui. Ti ricordi degli anni 60 che ha dato con neve, 70 e poco, e è stato il picco del freddo di 60 anni in Drione. E dici che adesso che sono 99 anni per sfidare. Ho detto ascoltare te che il bicio vai là.
0: Qualcosa sì.
4: Dato che il giro del.
0: Ma mica che sentiva a tempo che lo.
1: La camicia.
4: Come questo le stai in 2010. Ha dato un caloron così te sto mese qua. 2010 che l'hai dato. I gadita te
2: Mi gote il giornale lì. caldo come adesso, giri in cui fa 60 anni che non mi ha mai dato, l'ultima volta, 60 e pochi anni.
0: In questa epoca, no?
2: In questa epoca, sì, questa epoca.
1: Ah.
2: Esiste il giornale in cui?
1: Sì, sì. Poi c'è.
0: Ma è così.
3: Ma tu sei da Dio, Dio è così, si ben più freddo che questo che può passare in 8, 15 giorni.
1: Sì. Cosa che il meteorologista parla là. Non è che si dica mai cada anno va a essere un picco di freddo più severo, signor. E non vuol dire che faga tre mesi, ma fin 2034 la tendenza le andare su. Dopo scomincia a tornare indietro in pianeta del nuovo, le dice che cada 60 anni fa che volta lì.
2: Te sai che non so come si chiama quella che rodeia là, che il pion.
1: Il pion.
2: Che lo fa rodeare per, dopo il casca quando si finisce. E noi altri siamo te un pion qua. Qualche faglia che dà, ma la faia, i scientisti lo studiano, allora può dare una faia, ma il normale sarebbe differente, ma di repente il faia un poco, perché noi altri siamo in aria di un pianeta che gira, può accadere cose, ma che c'è gente che sa, il mondo, quanti mila anni che c'è gente che porta informazione. Il cambiamento è piccolo, né?
1: So che la storia delle proprie informazioni, 100 anni qua, che cominciare a essere che qualche cosa me lo grava su, me lo accompagna. Perché avanti è tutto me lo.
0: Secondo la matematica della chilometraggio da terra del giro, ti dice che noi giriamo a 1000 ton per ora.
1: Va bene.
0: Sì, perché 32.000 metri. Metri girare in 24?
2: Quanto?
0: 32.000
1: 32
2: 32 km
0: per 24.
2: Chilometri, no, chilometri. Dipende di 1000 all'ora.
0: Non so come che saltami un mio fuori.
1: Quello che c'è tanti che perdi i cavigli.
0: La centrifuga del miele là. La centrifuga là che tira fuori il miele. Gira il miele.
2: Sai che una volta la gente sapeva mia come che era il pianeta Terra, perché in dea mia in su per parlare i camminava qua e diceva abbiamo parlato stava passando che il mondo era un perao là, si finiva e anche parlava che del polo sul qua in dea certa altura dopo in dea rento che c'era gente che viveva a rento della terra. E dicevano, ma i curiosi si andavano a vedere. E ha visto che è tutto redondo.
1: Tutto redondo.
2: Era una bolla. È redondo così, che se mi abusi per andare a rento.
1: E te percebi a terra un avvio del mare.
2: Claro,
1: un avvio del mar, mi leggo visto la del mangue secco a Sergipe. Non è mia che disapparece da distanza. E vai,
2: l'orizzonte.
1: Mi pare che si sfondare da sotto acqua.
2: È l'orizzonte.
0: Ma è come quando passa un avion che lascia il rischio da fumata.
1: Sì.
0: Se te guarda perché va intero la via anche qua dopo. Ma le cose. Ma devo con a Selvaro. E Galli. E che ha detto che l'era più di ascoltare perché aveva finito penitenza.
1: Io finito.
0: Ha detto che ancora andava a confessarsi con prete che fuori ancora.
1: Ancora.
0: 30 programmi a fio.
1: E io qua guarda il Celestino di Almeida che volerei ascoltare la musica l'italiano con Tajan e Tairene Vanzolini.
0: Sì, qua famiglia Anzolini.
2: Anzolini.
0: Non so se che ne è che musica qua dele, ma vedo un cosa che cattano fuori lì.
1: Sì.
0: E ora lui ha detto anche a Serbaro che le patense beve acqua.
1: Poca.
0: Ha detto che le bombe beve cacciassa, birra, vino, altre cose. Perché che quelli va mai per i palmoni. L'unica cosa che va per i palmoni è l'acqua.
1: Acqua di palmoni.
0: Perché mai che ta birra cacciassa vinte i
1: palmoni.
0: Mai
1: che scienza, chielina.
3: Ha fatto un studio allora.
0: Se te va a vedere, è logico.
4: Sì, va a consultare l'acqua dei polmoni. Ma cacciare.
0: Non lo vedete cristiani, mi ero già pensato, i cristiani quando hanno acqua per i palmoni, perché se beve acqua, di testa indotta fontana. E diceva, di volte quando un ti urta per Dio, lo ti va dopo il naso.
3: Io, signore,
0: mi beve acqua da panza in ora, mi è tampon, no? Giusto, andiamo avanti con sonate.
4: Lui solo mi fa una domandetta qua, vedi chi è. Gli risponde: voglio dire che vado.
0: Bado? Neanche Dio dar bado.
3: Bado?
1: No, che cosa che se?
4: Bado.
1: Bado. Non sta neanche a badare, non sta neanche le che il pronunciamento lì.
4: Volevo dire che.
1: Che per neanche dar bola.
2: Neanche bola, importanza.
4: Sta neanche
2: a fare
4: bado.
1: Non sta a badare che l'uomo lì, che non sa niente. Di volta lì.
0: Sicuro, ma che non parla prima della parola mucho. Dare a mucho.
1: Dare a mucho.
0: O a mucho. A mucho. O anche a mucci. A mucci lo vuol dire che le?
1: Tutti.
0: Tanti. Quanti? O se no dice, oh, che ne dei mucci.
1: E ne dei mucci.
2: Se fa il mucho de panoche, no?
4: Perché
2: la rosa.
1: Ma.
4: Mucho de sassi.
1: De sassi. De andare a mucho. Vuol dire
2: ma
1: che?
2: De carte allora?
1: Di andare a picche, da fallire. Che là le andava mucho.

0: Cucho.
1: Mucho.
0: El Cucho, ¿sabes? Pues,
2: Cucho, sí. Anche il cousin.
0: Il cousin.
1: E anche Cucetta.
0: A Cucetta. A Cucetta, sempre tu sapevi, il Cucho.
1: Quanti mucci in dio per impianare la caretta? Dipende dal miglio.
2: Dipende dal miglio.
1: Dipende dal tamaio della caretta.
2: Anche da te. Io ero buono con quattro mucci.
1: Se il calzone era mio tanto grande.
0: Il calzone.
2: E dipende da quanto distante ti trovi.
1: E se l'era meglio bello? O se l'era solo cauci anche
2: allora? Ma allora che ha vento di via per trarlo distante. Vento porti a via.
0: Ma è una carrada di miglio in media, questi anni, quanti sacchi dea? Non una carrada.
2: Ah, dipende. Se che
0: ma la media...
2: una carretta là che qua riga intorno sì, a dea da rente 10 sacchi.
0: Ma la media, il casson era quasi
2: tutto le 30
0: la distanza
2: il complimento,
1: ma se era una carretta metà vecchia la aveva che
0: la verdea
2: un poco.
0: Ma media l'era meglio mais o meno 7 sacchi. Sì, era chi come i farlea,
1: ma la carretta c'è
0: no, ma quella con la filetta ancora in piedi.
1: Quella nostra,
2: ma allora già più curtino un po'.
1: Quella nostra lì, del nostro il formaggio lì, era quella del formaggio era intorno a.
0: Ma allora che c'era mia tanta arriva.
1: Ma era carga come che voleva.
0: Ma allora che c'era mia tanta arriva.
1: Ma passare da 10 era fatica.
2: 10,
0: ma onde
2: in una lac intorno da 10.
0: Ma
2: se passia dopo quanti sciacchi che era del paiolo per carrettare.
0: Ma allora che c'era mia tante rive del Narsu, venerdì. Perché onde che c'era tante rive, era 6, 7, 8 al massimo.
1: No.
0: Perché sennò i buoi.
2: Sì.
1: Ma chi aveva rive aveva i buoi medi grandi anche. Allora tocchi andare su per rive, era mia facile.
3: E tu?
1: E dopo arriva anche la mia tambo.
0: Ah, in dollaro?
3: Il caschia su.
0: Allora che c'è, è buono.
1: E c'è mia come che a fila di miglio torno. Che sia a bocca son, se che dice in brisiano.
2: Carrera di miglio, bisogna fare una carrera di miglio.
1: Non c'è che fa due fin carrera.
0: Ma com'è che si dice? A me non mi ricordo la parola. Ma che c'è una parola che si dice è panocci in piedi. Ma com'è che l'era?
1: Tanti già fa che a corona.
3: Fare a tassa, ronda.
0: Io capivo tutto in questa maniera, no? Ma era bello di guardare il miglio bianco, la scartosso, né? E che la fila era intorno in piedi.
3: Dentro il paiolo?
2: C'è anche il pile, anche file. Quella per attaccare.
0: Fare pile.
2: Anche se fia che sia solo posto di verde a porta, così, dopo, tutte... Panocci, ma dubbi allora se fia la rento e fuori per non
0: sbarrancare. Ma il costume la raccompagna.
3: Sì, è una dianta.
1: Sta chica ti mandò la bella polenta? Come pensi più adesso?
3: Bella polenta, non so, ma la musica
4: sta Celestino del Medio.
3: Vasolin.
1: Ne ho messo a caton qua. Andiamo due suonate, poi andiamo a ascoltare lì quell'isot, loro la bella frittata, quella sarina, che mancava la parola, sarina una bella rustia.
2: Rustia.
1: Andiamo a vedere cosa che conta che il causo lì.

El vecchio Arrosio, el era un contadín prudente que no lo mostré a mí y dente. Nianca de chacole, massa eslongade, no lo que piase a mía. El parlea poco, ma cuando el dizea era dito. E se qualche dunghe fe un bruto dispetto, con la franchezza di uomo abituà ai guai della vita, el ghedea il truco. E contea che là pare i brutti, ma brutti anni 40, quando el era un uomo de mesa età, una volta arrivare in una bodega, un uomo violento, che gavea la cattiva fama de maltrattar quei che portea in faccia il segno della discendenza italiana, el ghega domanda se preferia pagargli una bottiglia del meglio vin o chaparli su per la schiena una fila de pranzade del sofacon. Allora il vecchio Arrosio, che non si spaurea mia con minasse, el gachapà la sobritola, el gais comissia a tagliare un tocchettin di fumo, el gaparecchia il sigaro, e sol che dopo de molar par aria una fumana, el gavardà par quell'altro di una banda. Senza neanche una pressia, el ga domandà al bodeghero che el ghe portesse una bottiglia del meglio vin, e che dopo el ghe parecchesse una bella frittata di ovi con salam e caffè. Quel dispettoso de tanto contento ele che ai lavri. Ma avanti che il bevesse, il vecchio Arrosio il gacciapà la bottiglia, il gatto una sbocconata, il ga schioccà la lingua in tel ciel della bocca, il ga sa correre una schianta de bava per i cantoni dei lavri. Sol che dopo il ghe ga offrì. Bevi, il è tutta per te, il ga dito. Quell'altro con le fumane che le ghe venia su, el ghe risponde che neancora gavea na sesto un uomo par farlo bever vin con bava. Bevi o preferisse chaparli una fira de pugni in te la faccia, el ghe torna a dir. Allora quell'altro con una man el ghe ha fatto finta de chapar la bottiglia, ma con quell'altra el ghe ha rischia de chapar il sofacon. Ma il vecchio Arrosio, con la sua mano pesata de contadin, el ghe ha dato un sberlon in te la radissa della reccia che lo ha fatto indenocciarsi e quasi perdere i sentimenti. Allora il bodeghero el ha saltato da dio del balcon, lo ha disarmato e lo ha parato via. Dopo, contento, el ha portato il magnar, una bella frittata de ovi con salam e caffè. Al finir questo vero relato voglio dire che il vecchio Arrosio el se chiamea Giulio, el era pupà della mia mamma e nascesto in te la città de Farroupilha, ma ancora quando la se chiamea Nova Milano.

0: Programma Avanti Ancora Italiano. Programma de cultura, folklore e tradizione.
1: Ritornando quando che le becche le 8 e 10 minuti.
2: Bye.
1: Il tempo passa così che mai.
3: Passa corrido.
1: Abbiamo ascoltato la storia lì del vecchio Arosio che ha detto all'Isotte. È un esempio che ha toccato tante volte al mondo, eh? Il vecchiotto che ti aveva sentato a bodega arriva un che era a mezzo di quei, non so se già quando che ascoltare, di quei cattivi che se vedeva un italiano lo voleva dare. Questo vecchio Rosio l'era sentato, Dio, per il suo segreto, e quell'altro gli aveva ha detto quel che pagava una caraffa di vino e gli pesteva la schiena a facon. E lui si è stato ben contento, pian, quieto. Fatto segreto perché manda via una caraffa di vino. Ha aperto, bevesto un bicchierotto dopo che ha messo sciuparento. E ha detto adesso bevi con le tue. E ha detto a quell'altro.
2: Sì.
1: E quell'altro giorno ha detto le parnasse quel che mi fa beve vino con le baverento. E che voleva sciappare il bicchiere con quell'altro al facon. Ma il vecchio che una piantana pappina te narice lo guardate da mucho.
2: La butterà.
1: Ma lì siamo, non sta a muovere con chi che chietti,
2: eh?
1: È andata a cantare che il vecchiotto l'era di niente, che lui sta qui che lo campa e petenare.
3: Quanti chi gli hai detto che una volta gli lavorava?
4: Una volta, te sei, io mi era piccolo, ma te le cappelle, te le comuni lì, che era quasi solo italiani, se veniva un brasiliano, no, tu ti immagini qualche don e voleva incomodarlo, solo perché lei era brasiliano.
1: Sì, che era per tutte le bande.
4: Per tutte le bande.
2: Sì, sì.
4: Ma n'era un là, boh, l'è morto qua davanti di casa. Se vedeva un brasiliano, ma il provochia subito.
1: Brutta roba quelli.
4: O Candido Giugno.
1: Ho visto tante cose,
4: ma perché so
3: discriminazione,
4: ma dopo il gaccia panna somanta di un paro là e se ga finito
2: è l'unico rimedio che
3: è sempre così, c'è quel che mi pare che sia meglio che altri,
1: sempre attaccato qui.
3: Il catta un qualche due mese per far che sia un bauchetto, ma
5: scalderecce.
4: Ma l'era il razzismo l'era forte dei 50, sì. 70
1: ma che ne era anche altre robe che l'era tipo così da quel che cattia che con l'uni sono e che ne ancora
3: sì
1: mi ho visto un perbec come gatto canca per me la persona è salita il suo canton perché chi insegna non sta andando a muovere con la vita di altri. Insegna per me, da me epoca insegna rispetto qui altri, qui più vecchi qui, diceva sempre non muove la vita di altri e chi va a muovere con la vita di altri quel che le chieto, voler far poco
2: delle volte da mia certo
1: ma mai da certo da poter dire perché le cose sempre
3: ma non dire che il valente il more te la mandi un poretto
4: un programma
1: è ben così che tocca
3: pensavo che con te una volta era i valentoni là che lui il ciappello fece che voleva quei persone e nessuno gli fece più niente perché gli aveva paura ha detto un dia è andato era bodega mercato là e tutti insieme e te le revanto a te non so se li va a comprarla e parlare non so che là e lui voleva essere grande dite, che ha passato davanti ha detto avuto che ti qua non so se gli ha detto che c'ha pa per il lo che ha levantato su e tu sei detto viene a fare che ti insieme c'è che te top di terra
2: io mi ricordo qua
3: guarda quale Joseli Lucia Moras Silva ha detto buonanotte alla Irasema dalla corte buonanotte italiani buonanotte anche a te Irasema poi a lei Marcadente Padre Gramado buonasera buonasera anche a te a lei
1: che le sempre di aiutare anche lo sempre
3: il Mario Dominegato
5: Buonasera a tutti i valti, siamo di riascoltare qua in Seu Azul, Paraná.
2: Paraná. Sul Paraná, Giustiani. Andiamo sul Paraná. Sul
5: Paraná. Il tuo amico là, nostro amico magari, il Valdir Fabian.
1: Ah, il Valdir Fabiani.
5: La torta la tua...
1: Fiol de... No,
5: la tua graspa ancora, no?
1: Sono mai in là per l'api.
5: Ah, signore, che figlio fin la graspa.
1: Faga quanto amico io sono ancora il vostro asfalto là.
2: Mai passagna ancora?
1: Sì, quando sono andato a Dios cominciare a fare a terra planare, dopo sono
5: andato a fare un anno e mezzo quasi.
1: Sì, là intorno. Che mandiamo strucon la nuova alvorada, la nonna Vugana, che è il cognome dell'Oli Vugana.
4: Vugana.
1: Vedete che aveva 84 anni e la parla che suo padre diceva che era reboccar a careta.
4: Reboccar.
1: Era fare la bocca
2: insieme.
1: Fila de miglio torno per impianare, no?
4: Sì. Ma amicato, mi conosco la nuova alvorada. E là che se arrivete, là, da rente Rio Taquari, là che passa. Ma per quel che mi diceva,
3: che
4: qua, quei bande qua del Moro Tirano, Moro Chapeo, c'era tante rive. Allora dava mia per mettere tanto peso in cima alla carretta.
1: No.
4: E se no, i boi...
2: I miei buoni da su.
4: Buoni da su. In do anche a toccare il mestiere.
1: E la età che loro ascolta il programma sempre perde mai tanto il sabato che l'uni. Grazie per tutti quanti là di nuova alvorada. E la età che la mi impara a parlare portoghese. Italiano. Ben cosita.
2: Ben cosita.
1: Bravi, bravi.
4: La terra del Francescom.
1: È Dirceo, no?
4: Dirceo Francescom.
1: Giusto. Andiamo con la preghiera. Preghiamo un po' di tempo, che sennò avete con l'altro solco un ciacolo, com'è che lei? Non si impasta frittole, giocando le cosita, che dite? Solco un ciacolo non si impasta frittole. Il frate Rubilio Costa che scrive questo, o frate Rubilio Costa, niente, il Battistella, Itasir. Dei proverbi, lo dice che solo con ciacole non si impasta frittole.
5: No,
4: frittoli.
5: Se va avanti.
1: Popolar grustoli.
4: Grustoli,
1: Ora, avanti là.

0: Bom, é o Evangelho de Incuia, galera de São Mateus. Tem aquele tempo lá, Jesus ia contar uma parábola à multidão, galera, insieme lu. E ele disse assim: o reino del cielo é como um homem que já é andado da sua terra, da sua lavoura, e já semeou a mesa del campo. Enquanto tutti ieri devo dormir, e visto un credo che piace mia di lusso, inimigo, e gli ha seminato gioia in mezzo al formento. E dopo si è tolto da casa. Quando il formento cresce e comincia a spiegare, si è formato e gli appare sesto anche gioia. E lui era impiegato, e gli ha procurato il parone e gli ha detto: signora, dita, dite che mi sa menare la mente buona del campo e vi è da onde il gioio. Allora il parone gli ha detto: ah, dita, resta qualche inimico che ha fatto che lavoro là. Impregati loro gli ha detto, gli ha dimandato, ha detto: butto mia che non attendiamo là cavar sul gioio in mezzo al formento. Allora il parone ha risposto: no, ha detto, perché, dita, te cavare il gioio, dita, potete cavar su anche il formento. A sé che il cresce tutti insieme, finta ora da coglietta. È il tempo di cattare sul formento, che diceva qui che stai al formento, prima ci appena di tirare via il gioio, lighelo in fasi, perché si è bruciato. E dopo ci appena cogliere il formento e metterlo nel deposito, nel celero. Gesù gli ha contato un'altra parola. Ha detto: il regno del cielo è come la semenza di mostarda che un uomo ha acciappato la seminata del suo campo. Ha detto: lei è considerata la semenza più piccola di tutte le piante, ma quando che accresce resta una bella pianta in mezzo che le altre. E si torna una pianta di modo, una pianta mezza grande, che i passarini i va a fare il sol nido dei suoi rami. E Gesù vi ha contato ancora un'altra parabola. Dite: il regno del cielo è come il fermento che una femmina acciappa e a mistura con 3% di farina. E lo fa finché cresce, che resta fermentato, che cresce il pan. E tutto questo Gesù il parla tutto in parabola per moltitudine. Ma niente il parlare se non era mia usava come una parabola per comprire quello che le sta detto per il profeta. E gli ha detto così: aprirei mi verdo a bocca detto per parlarvi in parabole e vado a proclamare le cose sconte desde la creazione del mondo. Allora Gesù ha ingassato la moltitudine e è andato a casa. I suoi discepoli si approssimano di lui e gli ha detto: Signore, esplicano che vuol dire la parabola del gioio. Gesù gli ha risposto: quel che semena a buona semenza è il fiore dell'uomo, il fiore di Dio, ha detto, è il campo del mondo. E a buona semenza è quel che pertence al regno di Dio. E il gioio è quel che pertence al maligno. E l'inimico che s'amena e il gioio in mezzo al formento è il diavolo. A coglietta è il fin del tempo, il fin della vita, del mondo. E i sei feri, quelli che vanno sul formento, sono gli angeli. Come che il gioio l'è raccolto per essere bruciato il fuoco, così va a acontecere anche del fin del tempo. Il fiore dell'uomo che è Gesù invierà i suoi angeli e lui ritirerà del suo regno quei che fa che gli altri peccare, quei che vuole insegnare il male agli altri e quei che pratica il male. E dopo chi separa di quegli altri io lancio la fornaglia di fuoco. Dice qua: onde chi va a piangere e range i denti, dite, perché là non c'è mia descanso. E allora i giusti i brilli come il sole terreno del suo padre. E dice qua: chi che vuole ascoltare, chi ascolta. Questo è il Vangelo di cui, secondo.
1: È come sempre sentiamo ascoltare delle passaggi dell'Evangelio di tante volte, non solo una volta, il conto delle parabole. Le parabole erano una maniera di farsi credere, e Gesù ha operato in questa maniera per la gente che l'epoca era, mettiamo così, un poco pindrio di noi della cultura, e capia, era difficile farsi capirne. E allora la maniera più pratica di farli capire quel che voleva dire era di contare che parabole, fare una comparazione di una cosa che la logica del mondo, né? Una logica, e che e vedesse cosa che poteva accadere. E tante volte accontece questo, né? Della sua passaggio, e contarla. E l'Evangelio di San Matteo, anche di Diman. Allora Gesù fece la pregazione, ma sta ora che i propri della Giudea la voleva ciaparlo e anche occuparlo di repente. Perché? Perché lui aveva paura che il tempo là, che era che comandava la della Giudea, era l'impero romano, era l'imperatore, e era il governatore di Roma, che era Pilato nell'epoca, che il comandava sora i giudei. E allora Gesù fece quel movimento, che c'era tanta gente che lo seguiva. Allora qui delle sinagoghe dell'epoca, i aveva invidia, ma anche paura che i romani capissero differente, che sarebbe un movimento per libertarsi dell'impero romano. E era due cose medie, ma c'è un altro passaggio che Gesù ha detto: dai a Cesaro che è di Cesare e a Deus che è di Dio. Allora dai a quel che lui vuole, ma di Dio le separa. Che i romani se in dea mia contra se i fia la pregazione, ma era contro il dominio suo, se contestasse il dominio. Ma allora Gesù sapeva della situazione e sempre si scriveva quando erano i romani, inclusive un soldato dell'impero romano l'està un dei più grandi pregatori della religione cattolica, l'està San Paolo, che te scomissio gas comissia perseguire e finire quando si riunia i cristiani per pregare di là per pararli via, né? E dopo se ha convertito, allora sta un dei più grandi pregatori del cristianesimo. Ma sti di qua se passa la festività della Madonna, allora Madonna Nostra Signora del Carmo, né?
2: del Scapulario.
1: Quella del Scapulario, le sta intorno del 1155, mi credo, né? Che la ha apparecesto a chi? Vediamo se Valti si ricorda. Chi che le sta quel che è la che ha apparecesto?
2: Mi sapeva, ma mi viene più in mente.
1: A San Simon Stek. E lui, allora, lui era devoto e ha dato l'apparizione e ha offerto un scapulario che era per adoperarlo, che era una protezione, un ricordo stiani, che era per proteggerlo.
2: Cristiani pochi, te pochi che non lo aveva.
1: Il cristianesimo l'ha adottato, il scapulario, che fin poco tempo la Chiesa lo offriseva per chi voleva, e
3: tutti lo avevano
1: del collo, portava la cartera. Era un ricordo per ricordarsi ancora porta vita. Allora la Madonna del Scapulario,
2: del Carmo,
1: Nostra Signora del Carmo, la gà pare sesto là che il tempo là e gà la diffondisto dentro il cristianesimo e è stata una delle prime apparizioni della Madonna e mi cato che San Simeon quel non so se sta lui ma gà formare una congregazione di Carmelite era padre anche Moneghe, né? Ma di più Moneghe, né? Sì. Di Carmelo e Monte Carmelo l'era là della Giudea là del comizio del cristianesimo Ginestà devoti là e ha costruito una cappella del monte là del Carmo, né? Ma par quel che mettesse il nome della Madonna del Carmo, né? E allora viene tante apparizioni che della storia, né? Che la Madonna che apparisse in Carmo, là, in Fatima, Lourdes e altri posti là. E mi cato che la doveria tornare in Drio, perché col tempo la gente perde la fede. Allora ha un fatto importante, interessante, chi ritorna è del posto di prima, né?
2: Fatta?
1: Zitta.
2: Nella storia del scapolario che ne tante cose, sora, dove che ne era scapolario che mi è diventato disgrazia.
1: Che l'era per proteggere delle disgrazie.
2: Dove casa c'è per fuoco e dove che ne era scapolario che mi ha brusagnato. E che ne storie che volaria aver tempo di contare. Ma la storia del scapolario che ne fina una benedizione da ora di metterlo su.
4: Sì.
2: Sarebbe normalmente fatto per un prete, né? Per il prete mettete su scapolario e fare quella benedizione.
1: E la gadita.
2: In caso di non essere un prete, te puoi metterlo su stesso con la tua devozione, pronto. Ma l'importanza sarebbe.
1: E l'era. Un accordo con la Madonna per scappare di pericoli e una garanzia di una vita speciale.
2: Una tentazione.
1: Allora, evitare che una volta la gente aveva tanta paura di andare in volta. Sì. E allora scapolario, chi che andava delle guerre, né, i soldati, chi era cristiani, sì. Metteva.
2: Ma che dice che l'importante è anche aver paura.
1: Sì?
2: Se ti ha paura ti va a in tanti posti del pericolo. Ma quando che ti ha mia paura,
4: sì.
1: De volte.
4: Ma de volte massa paura anche.
1: Massa no.
2: Misura. Chi ha massa paura, scampa via di tutto. Ma non avviene anche le pericoli. Le due pericoli.
4: Ah sì, tocca fare una media, come si dice, né? Vedere onde da per mettersi e onde che da mia.
2: Ah, chiaro. Demo allora di mandare la musica lì con la famiglia Paganini. Io che in italiano, quell'altro che ne quale tutto di Natale. Allora che mettiamo su questa cosa, pensiero. Amore mio è una bionda, gadita. Allora questa suonata qua. E dopo col Valdiranzolin avevi occhi neri.

0: Tagliamo ancora che torniamo qua col nostro programma quando che le becche le 8 e 43 minuti. E i volfrottole di Nero, i gali gali, i volfrottole, sennò no, chi ciappa del sonno.
1: Anche quella. È un cristiano che è andato a bodega e ha impiegato il tambor.
0: Oh.
1: Vi, puro vi.
2: Porca lì.
1: Si ha impiegato. Elba fuori il monte su di cavallo roverso.
2: Porca lì.
1: A tu mi ha guardato e detto, ma com'è che può dar giusto che mi sia... E tu vai a salami e savignacco per onde che vuoi andarmi.
0: Sì. E da cada un va da maniera che vuoi. Ma l'hai trovato mica per andare. Tenersi a piombo, le mie sì. Tan facile.
3: Dai una bella cosa. Ora sei in una famiglia. Bene, ciò è una cosa là, che sbaglia, che ingravida e sì. Tempo là era metto cose e drivo e cose loro soppare, sommare l'aereo. E te, ma come che acontece sto che cose là? Dinnelo come. E te, ma valti se bec che smente cai.
1: Che l'altro gli è giusto a due caliti. Ciò da che a poco vi mi ha dato un caliti in cima a schiena. Ma lo ha buttato là. Ah, tocca menarlo dell'ospedale lì e tira di qua e tira di là il dottore e mi ha messo a attaccare il nervo sciatico, quindi non so cosa là. Dito, guarda, dito, è tu lato stanco del corpo che ti va a paralizzare, che ti va a paralizzare. C'ho lo suito piantemante mutando e lo tiro per bande dritto con la vita. Ho detto, vuoi salvare questo magari?
4: All'amor di Dio.
0: Chiave, una banda o l'altra.
4: Signore.
1: Guarda che mo, niente qua a riguardarmi.
0: Ecco.
1: E che mi arriva Norva Soler là di San Piero. Buonanotte a tutti italiani, un strico. Grazie Ivanor,
0: la prende faccia a faccia con San Piero.
1: Cioè, no, lui è il guardião. Pedro Filtrin, buonanotte, buonanotte anche a te Piero. Milto Bogoni, buonasera Pavaldi, l'un di nostri qua in volta.
2: No, lei deve star lassù, lei era là da Rende Curitiba, adesso lei qua
3: so dove hai...
2: Mafra,
1: vuoi sapere? Hai Mafra, appena di qua.
3: Ma lei da nascesto qua.
2: Sì, ma lei che era qua di San...
1: Chiamo il Valmir Cittadini, buonasera bravissimi italiani, un struccone a tutti. Ascoltatori, Balneario Rincon, Santa Caterina. Mm-hmm. Grazie Valmir.
0: Giusto. Bravi, bravi a tutti quanti che giunto a fare il programma. Che ne era una storietta qua delle taipe che ho parlato prima. C'è perché il letterato del libro qua che ne ha taipa va.
1: Ah, che ne ha taipa.
0: Sotto il vignale. Che le dice parole belle qua, tu vedi? Subito. Noi ci parliamo qua intanto. Le taipe e italiani. Una taipa e un gal. Vuol dire che un italiano è una taipa è una storia. Un frutter Adrio una taipa, vuol dire che era una pianta di frutti. Una taipa è una famiglia, una taipa è un potrer. Si hanno tanti, sì, ma io di potrer sì. È una taipa.
1: È la taipa.
0: Un orto è una taipa.
1: Anche quella.
0: Una taipa è un vignale, una vigna, intorno al vignale, dove che sia un taliano che sia una taipa. Sì, Gaito, una taipa di sassi, sassetti e anche sassoni. Che traversa la strada della nostra vita, dei nostri pari, dei nostri bisnonni. Sassi mettesti a posto. Prima si parla di metti a mucho, far mucho, no? Ma era mio mucciati, era postati, ben squadreggiati, né? Ben postata la taipa, ben capricciata. E in tele divise delle terre, inclusive, che ne era, e anche sotto i vignai. In tele cantine dei contadini, tante case taipa,
1: taipa in cantina.
0: In cantina. In tele stalle di vacche e cavai, taipe fate a colpi de brassi, vuol dire a botte anche se quelle spaccali, de slite, cosa serve slite, de man strassinae. Sì, sti sassi in taipai, ancora là, come coi occhi. como é que lê? Quem me varda? Coi otis palancai, tanti amirai in tei musei. Ma tanti in mezzo le scapuere, beh, che type. Piene di come è che si dice qui? Giusto, dei muschi che dice qua. Che il mestiere che cresce là, no? Sì. Sbianchi saiga, detto quelli, quei ciari proprio, no? Di aspettare qualche dun per contarghe i suo guai. Guai? Guai cosa vuol dire? Guai che guai?
1: Con l'auraco slitte tira sassi, quello era un porratotto.
5: Contarghe una traslitta.
1: Con la slitta. E a fase di cargali perché era bassa.
5: Basta. Ma allora lui aveva una slitta per menarsi a casa il prodotto da colonia, il fumo. Aveva il fumo di stufa, aveva un cavallo. Ria sul, il cavallo menea. E aveva fatto una piantazione di persichi. Cioè, ti sei, era gente che gli si andava a mangiare. E va, e la slitta là in mezzo, piantazione di persichi. Ma dite, ma... Cioè, dite, va a vedere, andiamo là a guardare che era in cima. Il barone buttava con sciopo attraversato il stomaco.
1: In cima a slitta.
5: In cima a slitta che il tendeva, ma era là che dormiva.
1: Il cavallo e tirea a carico di fumo.
5: Il tirea?
1: Qua viene un altro che è un cavallo che disattolea auti.
2: Era questo male?
1: Che gli era un attollatore là e il nome è Bragado il cavallo. C'è un auto attoleato e mette il cavallo là. C'è un dio in Cristiano che arriva là e guarda, è un auto attoleato e bello perché quel cavallo.
2: Pronto?
1: E scomincia, vai, vai! E vai, vai pintato e vai bragato. Loro ragazzi cominciano, ma perché ti dovete chiamare pintato e bragato che l'altro pa tirare e dito che le orbo e cavallo e se diciamo mie chiati lui invece che lui, solo lui si mette neanche a tirare, ma che senti che e loro che tu tiro fuori alti così ti voglio gritare a chi altri, ma invece lui le orbo che vede via
5: povero bestia come qui adesso
0: andate
5: a rubare persichi qua su in cima, già quando sono che era una pianzone di persichi e venire a scuola piazzata di notte, andare a casa, dai mi ero persi. Cioè, là quando gli ti ha dato un po' di persi, ha detto andiamo, sì, andiamo per di qua. No, andiamo per di qua. L'altro, ah, ma è meglio andare per di qua. E il parolo ha detto, le ben per di qua che capite meglio. All'amor di Dio.
0: Quando sa che parole di volte scambia un pochettino il sentito anche
1: sì,
0: là.
1: Sì.
0: Io ho ascoltato una ciacoletta di una ciacoletta di un italiano e una spagnola.
5: Che cagazzo.
0: La spagnola è andata a praia con un italiano. E era tutta romantica, no?
1: Sì, sì.
0: E allora le ha detto, mi posso dirti una parola in spagnol?
1: In spagnol.
0: E le ha detto, corazón.
1: Sì.
0: Lui guarda, ha detto, 5 metri, le ha detto.
1: 5 metri. Corazón.
0: E lui ha capito, che ora son?
1: Sì.
0: E l'era di declararsi di passione, che tuo corazon, che tuo 5 metri.
1: E ha fatto come quello che...
0: Depende del sottacchio.
1: Che gli è andato un baile... E tempo di a pie, non vi era...
2: Maniera.
1: E ha portato due focchi. Focchi. Quello è arrivato al baile... Sai che una volta si rovescia e piglia pa non descargare.
0: Sì.
1: Ma che stia a mia scassella, fuoco. Io metto grande, qua mi testo, vedo un rento per i braghi. E da che a poco, a volte se lo c'è una femmina tosa là, andava a ballare. E là, io mi da fin di luna. Cioè, balla di qua e balla da che a poco ha sentito che mestiere, né?
0: Che ci ha perso?
5: Che mestiere ho là?
1: Cioè, io l'ho detto, guarda, che te il fuoco in piaga, che tu stasera. Μα αφού του τρίγει το γρηγόρο με σαν επίλιο και το σαν και με τώρα να κάνω το σκούρο.
6: Τι σάντο.
0: Έλα ρε μπρούτο και με τσί. Έχουμε φέρα και κάνω το νότα αλμπάλο. Περί παρακάτα στο μάρα για την ώρα για το κατάουν παπαλάρε, ο μωρόζο, είτε ο σύ. Είτε ο γέντε μπόνα, μπέλ, τούλο. Είτε ο σύ. Είτε σαν και φακέτα βήτα γουίτε γουίτε γουίτε και λέει ο κολόνο γιατί πήγε ο πανουτσίνης καρσέ. Ο
1: πανουτσίνης καρσέ.
0: Μα στόλι άγκα δε με πέσε πήδε κουέλτα έστω δε κοντάλα. Μου ρεκορδάλα φρότωνο. Εγκαβέ ένα πατάτα δόλσα είναι σκαρσέλα. Κότα.
5: Πήγε στα κουέ και τα σκούλα.
0: Ma non mi pensa più come che l'è stata in finale.
1: No, quella
5: mi so,
1: patata.
5: Mi so di un calendato. Usare. So se un calendese porta dire una patata. Si rustio del forno e scarsella. E che è dato salutare, dite, ma che man calda che te che. E te che è te la patata.
1: Ma le sta dentro un onibus con una donna.
5: So che stavo che...
2: Ma un'altra allora.
1: Να με λέει.
2: Μπέλε,
1: κομπάι. Κι όχι, κάποιο να πατάει, θα προτάσει βία. Μια χάλια, για ποιον τάει σκασέλα, και το και τι είναι σκασέλα, προκύψαν και μπλουζέ, γάμπαινε. Βαρέντο τε.

0: E ancora un altro restinga, ma sono ben più in pianeta.
1: Ma mi ero pensato
2: che. Invece qua a Brina?
1: No.
0: No.
1: Quella è cosa se ti mette così una, perché viene fuori petrolio fin dentro, no?
0: Sì, sì.
1: Che tacca su te, ma è petrolio.
0: La elettrica andavano un limo del petrolio.
1: Sicuro? Sono meglio proprio, no?
2: Ma sto anno e fa che lavoro là.
1: La sole a sala del sole.
0: Che... Hai già un paio di dita sole per l'amore di Dio.
2: Io rustiso del forno.
1: E Armando che perché faccio è struccare la canna perché non ho il toccio.
3: Sono io a struccare la mano. È facile.
0: Guardi 24 ore le drio.
3: Per la padura mi cazzo che vo trarò via tutto là, vo far cacciassa. Pronto.
1: Sì, le bempi fa le bempi sicurne.
3: Ma sì, sì.
1: Se rovina mia.
3: La ora di manco di meglio così ta. Io sarà là un anno là che sei meglio come quello di Giacondo che sei
4: là che descansa
1: ma viene vecchia resta buona
3: più vecchia che sei che viene resta.
1: Ma come fa il sito bianco Bistolin lì il sepoliato il litro intero non so quanti mesi sotto terra
0: parlerà
1: sicura.
0: Farà quarantena là sotto.
3: Dischi di mettere i litri di cacciassa sotto terra.
4: Cioè, ma era costume, non solo la cacciata, la grappa.
1: Manca il vino. La temperatura buona.
4: Il vino.
2: Questo qui che io mettesto qua a Canabaro le sta. E dopo andai a far sul morto e che c'era la garrafa, il garrafone, non so, intera della banda.
4: Yeah.
2: E mi ha detto chi che va bevesto anche. Ma dite che era medio beve un licore.
1: Sì, fa conto. Ringraziamo qua i nostri compagni, il posto 35 sul telefono 9632 8742, anche al Banco Sicredi, telefono 3355 9204, la Ibiraiara diretto, la gente presente della Genie Chicot, il 98103 0333, Battistello Commercio Serie Ice sul telefono 999 50 10 20, Farmacia Magica Economica, Planton 24 ore del 984 485579, e anche il Mercato Famiglia che vuole fare una riserva liga lì del 98103 7020, giusto? Quindi è un'altra da Niro che viene qui là della Gua che vuole il ciacco.
0: Madonna, mi viene qua a me da cortina, a me da gli ha di mandare un avvocato così i diritti di un uomo marità.
4: Verità.
0: Allora, normalmente ci sono due diritti. Fondamentalmente, il primo è il diritto di sapere che non ha diritto di niente.
4: Quello è
0: il primo. E il secondo è sapere che non può mi abusare del diritto che ha. Le due diritti che ha il nuovo marito.
1: Dovrà stare attento, no?
3: Allora, capirai, non può fare niente.
0: Sì,
3: sì. Sei picchietto.
1: Le robe, eh?
2: Come quel che dare i nomi, non so cosa. Ha detto il prete, dare i nomi là, allora, tutto cosa. Il prete che ha detto contro a tosa che è andata là, ho detto guarda, quando te mariti dita te che è sempre dita di seguire i passi del tuo uomo, ma era stata bella cosa, è andata a casa bella cosa, non mi ha capito, ma ha detto quando sono marito, marito mio, ma te che dati i nomi buon ti dati i nomi maritavo mio marito mio. Ha detto perché? Per il prete che ha detto che era per seguire i passi di lui. Ma allora vuol dire che sì, a Guento mi ha detto lui è cartero, ha detto tutto il giorno correndo in volta per lui. Ha detto sta là, a me mi dico corre in volta, lui non va a maritarmi.
1: Ma dite in quel cartero capolavoro.
0: E a pilo
1: ormai che ne poche corrispondenze, le pile che stanno dei pagamenti e altre cose.
2: Incommende delle volte.
1: Ma di dire delle carte. Io che non so se viene ancora qualche dunque
4: con le mail anche al Facebook lì.
1: E ancora questo vuoi parlare con persone persona fanno una chiamata di video con parenti e te parla lì
0: la definia
1: vede faccia a faccia vuole essere sia dove che ti sia
4: solo adesso parla delle carte, delle corrispondenze.